0: 80
1: 90
2: 180
0: 190 Radio Gelosa.
3: Let's go, girls.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: La tua amicizia ha portato un glorioso arcobaleno nella mia vita, che ha illuminato anche i giorni più bui. E io sono la donna più fortunata della terra per questo. Perché ho realizzato che non importa dove tu sia, perché per sempre, sinceramente, profondamente, completamente, io ti amerò.
1: Radio Gelosa in

0: se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice.
1: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi due, o tutte e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me.
1: Radio Gelosa in Love.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: Mi vuoi lasciare spazio, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia la mia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat, l'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa in Love.

0: riesco a smettere di pensare a te. Al mattino mi dai sollievo e alla sera tranquillità, e nei miei sogni ci sei sempre. I miei pensieri per te sono infiniti.
1: Love, la notte di Radio Gelosa. Avrai

0: ti amo.
1: Quando ci si ama, la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce. L'amore suona su Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.

0: Ruggero,
1: Omar,
2: Nicola.
3: Supereroi? Meglio. Professionisti. Abi Service. Officina moto, scooter e microcar. Assistenza tagliando ricambi. Concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza. In Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Ce l'hai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
8: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
3: no, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social. Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:51.

0: Penosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:03. Radio
2: Gelosa. Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Venelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it. Vieni anche tu insieme
6: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Cerchi il materasso perfetto per te?
8: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
7: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
8: Seguici su Facebook.
9: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
10: Prix!

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
2: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
1: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
3: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:56.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8.
2: Radio Gelosa.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: Ruggero, Omar, Nicola.
5: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
6: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
7: Enza, qualità e trasparenza.
8: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
9: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case. Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
13: Radio Gelosa, informazione.
14: Buongiorno e scontro sui tempi di esame della legge elettorale. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, ha annunciato sia il contingentamento dei tempi di discussione, sia la cancellazione delle sedute previste in questo fine settimana a causa della fiducia sul piano casa e che porterà con sé l'interruzione delle votazioni a più livelli. Serve un inviato speciale unico per l'Europa negli eventuali negoziati con la Russia, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma sentiamo le sue parole.
15: Io credo che una cosa debba essere decisa, serve un inviato speciale che parli con una voce unica dell'Europa, per ridurre le tante riunioni ci sia una voce che esprime la posizione di tutti i 27 paesi dell'Unione.
14: In chiusura ai mondiali di calcio i risultati di ieri: Messico, Sud Corea 1-0, Canada, Qatar 6-0, Svizzera, Bosnia 4-1, Repubblica Ceca, Sudafrica 1-1, Uzbekistan, Colombia 1-3, Ghana, Panama 1-0. È tutto, a più tardi.
13: Radio Gelosa, informazione.
16: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:08.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
6: Tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
7: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Poi, eh.
1: Radio Sveglia. Il buongiorno si sente dal mattino. Yes. Su Gelosa.

0: si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
2: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
4: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: tua radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:48.

0: Miam.
1: Colazione a casa o al bar? Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Allora, come sto?
7: Amo una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità, cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale, scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorsè.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Gelosa Informazione.
2: Buongiorno. Goletta Verde di Legambiente ha presentato il risultato dei monitoraggi effettuati sulla costa veneta su 11 punti campionati, 6 in mare, 5 alla foce dei fiumi. Tutti sono risultati entro i limiti di legge, confermato così il dato positivo del 2025.
3: Una gran quantità di armi illegalmente messe in vendita in un negozio in centro a Jesolo sono state sequestrate dalla polizia. Gli agenti hanno trovato tra souvenir e giocattoli per bambini oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce, 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 macete e 88 coltelli da caccia. Tutto è stato sequestrato e il titolare denunciato.
2: Il Corecom del Veneto ha presentato il bilancio quinquennale di fine mandato. Ora ci sono nuove sfide per ragazzi e famiglie. Media Education, la piattaforma che il Corecom Veneto ha messo a punto, andrà incontro proprio a questo. Il presidente facente funzioni per il Veneto, Fabrizio Comencini.
4: Sì, anche se la legge, diciamo, è abbastanza datata, dovrebbe essere attivato una modifica sostanziale del 2001, quindi nel 2001 certi strumenti non c'erano.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
1: Radio Gelosa Informazione.
5: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
6: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
4: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
7: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
6: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
7: Già risolto?
6: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
8: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
10: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design sul vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
3: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
6: Ci sono dettagli che nessuno nota? Finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: De Bona Motors, Vicenza. Debona.it.
11: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Ce l'hai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: In un istante tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
8: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
9: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Ben ritrovati dalla redazione. Seconda giornata di esami di maturità per oltre mezzo milione di studenti. Oggi è in corso la prova scritta di indirizzo. Il costo del petrolio cala, ma i prezzi della benzina e del gasolio restano elevati. Lo denuncia Federconsumatori, secondo cui i prezzi dei carburanti vanno a doppia velocità. Quando salgono lo fanno in fretta, ma quando dovrebbero abbassarsi ci mettono molto di più. A Milano si è svolta l'Assemblea Nazionale di Assolatte. Il 2025 è stato un anno record per la produzione italiana. I numeri vengono illustrati dal presidente dell'associazione Paolo Zanetti.
12: Il 2025 è stato un anno record sia in termini di volumi che di fatturato. Abbiamo raggiunto quasi 30 miliardi di euro di fatturato, abbiamo sfondato i 6 miliardi di euro di export. Siamo sostanzialmente il primo comparto dell'industria alimentare italiana. Numeri positivi nonostante chiaramente le enormi difficoltà geopolitiche e mondiali che ci sono.
11: Vincendo le elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare dell'area metropolitana della Grande Manchester in Inghilterra, Andy Burnham torna in Parlamento e lancia la sfida interna alla leadership moderata di Starmer con l'obiettivo di sostituirlo al vertice del Labour e del governo. È tutto, grazie per l'attenzione.
10: Radio Gelosa, informazione.
13: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
14: Metto su un gruppo rock and roll.
15: Big Bands.
16: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.

0: Ruggero,
1: Omar,
2: Nicola.
3: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci. Annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
9: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
10: Legend,
9: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.
7: Cerchi il materasso perfetto per te?
8: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
7: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
8: Seguici su Facebook.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
6: Ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
7: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
6: Radio Gelosa, informazione.
8: Buona giornata. Questa sera a Sostino di Livenza in provincia di Venezia una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra. Promuove dell'iniziativa insieme al comune l'istituto comprensivo Rita Levi in Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia.
9: È disponibile la guida Un morso d'estate 2026, promossa dal CSV Belluno Treviso per far conoscere ai ragazzi dai 14 anni in su le opportunità di volontariato estivo presenti nelle due province. Quest'anno la guida viene proposta in una versione dedicata al territorio bellunese e in un'altra a quello trevigiano, raccogliendo decine di esperienze promosse da associazioni ed enti del terzo settore.
8: Cercava di farsi un selfie ma è caduto nella DJ. È successo ieri pomeriggio verso le 14:30. Nei pressi di Castelvecchio a Verona, a cercare di salvare il giovane 23enne caduto in acqua, un turista tedesco, anch'egli poi trascinato dalla corrente. I due sono stati poi soccorsi da un gruppo di persone che stavano facendo rafting. Il giovane veronese è stato portato in codice rosso a Borgo Trento ed è in gravi condizioni.
9: È tutto, a più tardi.
6: Radio Gelosa, informazione.
10: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
11: Io sono nato pronto.
12: Adesso su Gelosa parte la compilation.
13: Compilation.
12: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
13: Greatest dance hits of the 80s.
12: La compilation di oggi parte così.

0: La più bella musica dance anni 80 è nella compilation di Gelosa.
1: The Best Dance 80.
0: Tutti i giorni alle 11. Making it best.
2: Clap hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Senti già un buon profumino, eh?
3: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
2: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene, via Guglielmo Marconi 19.
3: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
3: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
6: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
7: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Gelosa Informazione.
2: Buongiorno, stamattina la seconda prova per gli esami di maturità quintiliano al liceo classico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano invece allo scientifico. Se si decide di stare in un'alleanza come la NATO bisogna rispettare gli impegni presi con gli alleati, altrimenti si sta fuori, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto alla ministeriale NATO a Bruxelles.
3: Ci sarà una NATO che per la parte europea dovrà dipendere sempre più dagli europei. D'altronde la NATO non è un club di amici lettori, è una alleanza militare difensiva. Chi partecipa a questa alleanza deve mettersi in testa, cosa che noi ci eravamo dimenticati di fare, di partecipare con lo stesso peso di tutte le nazioni. Quindi questo viene chiesto all'Europa, è un momento difficile per l'Europa, questo ci siamo impegnati a fare e questo dovremmo farlo nei prossimi anni.
2: Mondo del calcio in lutto, se n'è andato Igor Protti, da tempo stava lottando contro una malattia, aveva 51 anni, è deceduto nella notte. L'ex calciatore è stato bandiera assoluta del Livorno, ne ha dato notizia alla famiglia con un post su Instagram. È tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Gelosa Informazione.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, poi inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
2: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
3: Tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Unara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
4: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
5: Trix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
6: Trix, fatti furbo, vieni Trix!
7: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend.
7: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze. Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
2: Fratture e burocrazia, un incubo.
1: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
2: Studio RD, quello a Vicenza.
1: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
4: No, no, no!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
6: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it. RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.

0: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
1: Enza, specialista nell'accoglienza.
2: Ce l'hai!
3: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni, GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
9: E come pensi che possiamo fare?
8: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13.
12: Tre albanesi, di cui due già in carcere, sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno individuati come presunti autori di una serie di furti in aziende del comparto orafo del centro e nord Italia avvenuti tra novembre e febbraio. Hanno interessato le province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata.
13: Il comune di Padova, grazie alla collaborazione con gli enti del terzo settore del territorio, ha promosso la partecipazione ai centri estivi di giovani tra i 15 e i 21 anni con disabilità residenti in città. Si tratta di una novità e di un progetto innovativo rivolto ad adolescenti e giovani che apre nuove opportunità di partecipazione, crescita e socializzazione. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Moruni.
14: Goletta Verde di Legambiente ha presentato il risultato dei monitoraggi effettuati sulla costa veneta su 11 punti campionati, 6 in mare, 5 alla foce di fiumi, tutti sono risultati entro i limiti di legge, confermato così il dato positivo del 2025.
13: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
10: Radio Gelosa Informazione.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
8: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
9: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
10: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
2: Cerchi il materasso perfetto per te?
3: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
2: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
3: Seguici su Facebook.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
1: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
6: Allora, come sto?
7: Amo, una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsese.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Ruggero!
4: Omar!
3: Nicola!
1: Supereroi? Meglio! Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
7: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
6: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
7: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
8: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
9: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà, tantissime occasioni sotto prezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane! Ali migliora la vita.
10: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
1: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
2: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma i tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.

0: Quattro lettere. Enza, qualità e trasparenza.
1: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case. Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Tutti in sé. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
2: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
5: Già risolto.
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
6: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
11: Siamo una tribù che balla con il volume.
10: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria. Qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza al l'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco.

0: e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: De Bona Motors, Vicenza. Debona.it.
3: Balla per restare a galla.
4: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
3: Su Radio Gelosa adesso c'è

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, Autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
6: Enza, specialista nell'accoglienza.
7: Ce l'hai!
8: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
9: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
10: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
11: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
12: Radio Gelosa, informazione.
13: Buon pomeriggio. L'estate teatrale di Verona arriva quest'anno alla 78esima edizione. È il festival più longevo in Italia. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo. L'assessore Marta Ugolini.
14: Sarà un'estate all'insegna dell'internazionalità, di uno Shakespeare declinato con i linguaggi del contemporaneo, perché Shakespeare non ha bisogno di essere attualizzato, è attuale. E quindi una varietà di spettacoli che vanno dallo spettacolo di apertura ai Due gentiluomini di Verona, ma poi toccano opere giovanili come il Tito Andronico per arrivare poi a delle letture di Romeo e Giulietta e di Otello che saranno davvero interessanti.
13: L'isola veneziana di Murano è tra le protagoniste della nuova serie di francobolli, il patrimonio naturale paesaggistico emessa dal Ministero delle Imprese. Il francobollo è realizzato in una tiratura di 180.012 esemplari. È stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata. A più tardi e grazie per l'ascolto.
12: Radio Gelosa, informazione.
15: Ladies and gentlemen, please make some noise for
16: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: tutti che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Ruggero, Omar, Nicola.
3: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
0: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Cerchi il materasso perfetto per te?
6: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
5: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
6: Seguici su Facebook.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
7: Prix!

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
7: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
8: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
9: Radio Gelosa, informazione.
10: Trovati in redazione Mauro Baldan. Ecco le ultime notizie. Attraverso Cassa Depositi e Prestiti, un piano casa che impiega fondi in arrivo dall'ultima rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di oltre 1 miliardo di euro. Saranno usati per il contrasto all'emergenza abitativa. Secondo alcuni studi, tale emergenza è più pesante nelle aree metropolitane come Torino, Milano, Padova, Roma e nelle città universitarie come Verona, Bologna e Trieste. L'estate che scotta è il nuovo rapporto di Greenpeace Italia, realizzato sulla base dei dati messi a disposizione dai ricercatori Istat. La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32 gradi centigradi, soglia oltre cui l'organismo entra in condizione di forte stress, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. Non solo Sardegna e Sicilia, ma anche la pianura padana, con criticità fra le Alpi. 50 euro per entrare a Venezia. L'idea del nuovo sindaco Simone Venturini, che al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città che sorge in laguna in determinati giorni. Obiettivo: disincentivare il gran numero di arrivi che si registra in alcuni periodi dell'anno. Attualmente il ticket costa tra 5 e 10 euro. È tutto.
9: Radio Gelosa, informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
12: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Gelosa.
1: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
4: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: Ci sono dettagli che nessuno nota? Finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
12: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
13: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
14: Io vivo per questo.
13: 900, i brani più famosi degli anni 90.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90.
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: Ha venduto 8 milioni di dischi. È il nostro Robert Miles. E quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Grazie Roberto, lo tengo io.
4: Grazie, Robert Miles, Children.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa. 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
2: No, no, no!
3: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Vieni anche tu insieme a me.
0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
7: Allora, come sto?
8: Amo una favola, ti sta da Dio.
7: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
8: E se serve un ritocco anche dopo?
7: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
9: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorsè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
10: Radio Gelosa, informazione.
11: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un'intervista telefonica con la 7, ha citato la conversazione avuta al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto, ha detto. Oltre alla replica di Meloni, che in un video condiviso su Instagram ha detto sono dichiarazioni totalmente inventate, ci sono le reazioni politiche. Per il leader di Forza Italia Antonio Tajani, Trump ha offeso l'Italia. Per il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. I negoziati previsti a Lucerna tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poco dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Tali negoziati hanno lo scopo di raggiungere un accordo per porre fine alle ostilità in Medio Oriente. L'estate che scotta, il nuovo rapporto di Greenpeace Italia, realizzato sulla base dei dati messi a disposizione dai ricercatori Istat. La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32 gradi, soglia oltre cui l'organismo entra in condizioni di forte stress, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. Per ora è tutto, vi auguriamo buona serata.
10: Radio Gelosa, informazione.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
5: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: qualità e trasparenza. Quattro lettere.
1: Enza, qualità e trasparenza.
2: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
3: Andiamo?
4: Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
3: Già risolto?
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
5: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
6: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
7: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
8: E come pensi che possiamo fare?
7: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel il ristorante da Bepi in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
5: Cerchi il materasso perfetto per te?
6: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
5: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
6: Seguici su Facebook.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
11: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
12: Legend.
11: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: bomba.
1: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorsè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
7: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
8: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
11: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
12: Brix, fatti furbo, vieni Brix!
13: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
14: Legend.
13: Il passato presente della dance, su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio
2: Gelosa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
5: No, no, no!
6: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
8: Da Oasi del Barbecue Ditiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
7: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
8: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
9: Tutti in sella. 20° motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. 20° motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
10: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane! Ali migliora la

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.

Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 3 minuti. Radio Gelusa.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: E quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
8: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio.

0: gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: tutti che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Ruggero,
4: Omar,
3: Nicola.
1: Supereroi? Meglio. Professionisti. Abi Service. Officina moto, scooter e microcar. Assistenza tagliando ricambi. Concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza. In Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Cerchi il materasso perfetto per te?
8: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
7: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
8: Seguici su Facebook.
9: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
10: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Fate un respiro profondo.
14: Nostalgia per gli anni 90.
15: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
14: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
16: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.

0: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca.
0: Via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza

0: Rocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
1: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
2: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
3: Non più ormai.
2: 900, gli anni 90 in musica.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gerusa. Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura, con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, richipizzeria.com.
4: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
5: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90.
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: Novecento. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: In un istante tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
2: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
4: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione. Cerchi il materasso perfetto per te?
5: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
4: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
5: Seguici su Facebook.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
8: 900, un decennio di musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Allora, come sto?
6: Amo una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorzè.
7: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Prix, fatti furbo, vieni qui!
9: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
10: Non più ormai.
9: 900, gli anni 90 in musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto. Radio
4: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
9: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand: Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
4: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
5: Tutti in sella. 20° motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. 20° motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
6: Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Andiamo?
2: Un attimo, ho un problema col gestionale.
1: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
2: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
1: Già risolto.
2: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
3: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it. Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Thiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Thiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
0: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. May I have your...

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.

Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190.